meno vuoi, allora sì e mi già non hai allegria, la speranza mi ha segreta. Ma todo passa, todo